and lingo I aj di bee trips and lingo I aj leo gi I aj I lit o le I a cargo I di nasco di cushi I a demo at o le I di dagodo yago I aj di Italian I a di pencila aru I aj di I a Jadi ia bapa atau zili ajiat ego I

Baja ya dolis ki di I care ge ya aje aro ya di khadish mit ana singo e aje di pesh aven si kes be khaje e ya di dolis ya aao.org/icare-america

Gibi la e aj di change to lizzy di course be focus gi aj baka e a di country music ro di mil sap gi aj di ya haya majnashko e a but di pride e aj ba manager e a di jack d johnson e a ya diego ro shi aj di sign e la di bich in di rca records e a di nasti tata tama sisti no trabi khata RDP release ila e RD exagi the single in yadi RCA a AB khagi e yadi I hate you your Diego sen e she RD selene e RD

Ado in da a nicht la eja ho jesch eja a ni na hon kana ha lingo a tschone bitch nel zil na ha lingo ho ta ha a a konde a ho ta ho ho a ho jo fina schla in ni gne a ho te gon bitch da ho ni ado in da a hat ich in zi so go in la do bitch so te na za go pa ne ho jo ado in da e ja ne

la ton ge Ireland ho die to a kwa e pa pa he a kon ti e ya a da ni go go e ya ha 1924 passengers be ho long a the 114 Americans go go a kon ti a je torpedo ha ne ne bi ke jo ho li a go go 1198 be in na ta ha ste to kon a American